0: del Presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
1: Codice della strada, sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal Ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
0: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia. Un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17, arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
1: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
0: Le due ruote: Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
1: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
0: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.
5: Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore. Di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

evviva, evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot. Da non dimenticare Belfagor, interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernet. Straordinariamente affascinante, abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero. Tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria. In

0: una RCS Network, che diventa Cucù che Fantastica TV. Tutte le sigle e migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
1: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato

0: Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Da una scommessa di Salvo Di Gennaro, accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

Muchachos. Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
1: Eccovi servito.
0: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
2: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

0: A gran richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no.

che magica TV! I grandi colossi allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas. Spazio 1999, ideato da Jerry Sylvia Anderson. E poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole. Da un'idea di Jerry Dauria,

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.
3: Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot, da non dimenticare Belfagor interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernard, straordinariamente affascinante. Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria. Inimitabile! RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 3.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. In risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
3: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
4: Codice della strada, sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada, più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
3: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia. Un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17. Arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
4: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
3: Le due ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
4: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
3: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: tradizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che Fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
1: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show. Miau, sono il Telegattone. Disco Ring, Super Gulp. Da un'esclusiva di RCS Network.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa, basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
1: Eccovi servito.
0: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
2: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, Ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Hurra! A gran richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
3: Noi no, noi.

Mossa allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole da un'idea di Jerry Dauria.

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no?

0: Dring!
1: Hul!
0: Piu!
1: Smac!
0: Hul!
2: Fumet din TV!
0: Fumet din TV!
3: Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

cucù, che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot, da non dimenticare Belfagor interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernet, straordinariamente affascinante. Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria, inimitabile!

0: tradizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che Fantastica TV. Tutte le sigle migliari delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
1: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro. Zoom, zoom.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Da una scommessa di Salvo Di Gennaro accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

Play gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa.

0: faccio le medaglie, comandante. Avete colpito ancora.
1: E che? C'ho scritto Giocondor? Se ti prendo ti seguo il mirino, Giocondor.
2: In tutto il mondo, in tutto il mondo,
3: cos'ha di nuovo combinato quel Giocondor?
1: Ha rotto il tetto della scuola. Ci andava

0: che c'ho scritto Gioconda?
1: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
2: Eccovi servito.
1: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
3: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, Ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

0: Per richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no.

Magica TV. I grandi colossi allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas. Spazio 1999, ideato da Jerry Sylvia Anderson. E poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole. Da un'idea di Jerry Dauria.

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore. Di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.
2: Voyage. A spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

Al, ti confesso di aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è The Legend, The Legend, The Legend su RCS Network. Tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna,
2: Gianna,
0: Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Mai fatto perché era troppo sicura, soltanto sicura di sé.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.
3: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora
4: Notte alta e
0: Mina, Mi mandi rose, Lucio Battisti, Il mio canto libero,
5: In un mondo che
0: Bobby Solo, Una lacrima sul viso, Little Tony, Cuore matto, Adamo, La notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse Serallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry Dauria.
2: Pagine scure.
3: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 9 agosto 2026 è il 221esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:12 e tramonta alle 20:19. I santi del giorno sono San Romano e Santa Teresa Benedetta della Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 agosto del 1173 iniziano i lavori per la costruzione del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, poi diventato famoso in tutto il mondo per la sua pendenza come Torre di Pisa. Nel 1930 con il cortometraggio Dizzy Dishes debutta nel mondo dei cartoon l'esplosiva Betty Boop, destinata a sconvolgere l'America puritana degli anni 30. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, una bomba atomica viene sganciata da un B-29 statunitense sulla città di Nagasaki, in Giappone, alle 11:02 di mattina, ora locale, uccidendo all'istante 40.000 persone. Si stima che ne morirono altre 40.000 per via delle malattie causate dal fallout nucleare e dalle radiazioni. Nel 1991 il sostituto procuratore di Suprema Corte di Cassazione, Antonino Scopelliti, viene ucciso da un commando dell'Andrangheta mentre alla guida della sua auto torna a casa a Campo Calabro. Di lì a poco avrebbe sostenuto l'accusa al maxi processo di Palermo contro Cosa Nostra. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 agosto del 1992 i 25esimi giochi olimpici si concludono con la cerimonia di chiusura. A Barcellona il medagliere degli azzurri è il 12esimo, con un magro bottino di 6 ori, 5 argenti e 8 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 agosto del 1986 i Queen realizzano a Nebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury, ancora in vita durante il loro Magic Tour, per promuovere l'album A Kind of Magic. Nel 1994 Cambia pelle di Mietta è in cima alla Hit Parade. E nel 2011 Dolce Nera debutta in radio con Il sole di domenica. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Enzo Biagi, nato a Lizzano in Belvedere il 9 agosto 1920 e scomparso a Milano il 6 novembre 2007. È considerato tra i padri del giornalismo italiano. Fu popolare anche come conduttore televisivo. Ricordiamo anche Whitney Houston, nata a Newark il 9 agosto 1963 e scomparsa a Beverly Hills l'11 febbraio 2012. Cantante, attrice e produttrice cinematografica statunitense, universalmente riconosciuta come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi. Compie oggi 87 anni Romano Prodi, economista, accademico e uomo politico italiano, fondatore dell'Ulivo e del Partito Democratico. Compie 66 anni l'attrice e conduttrice televisiva italiana Barbara De Rossi. Spegne 53 candeline Filippo Inzaghi, detto Pippo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante, tecnico del Palermo. E buon compleanno ad Andrea Iannone, il pilota motociclistico italiano, compie oggi 37 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Solo allora conosciamo male e bene, quando l'uno parte da noi e l'altro viene.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.
2: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, in amore emozioni passate torneranno a galla. Alcune faranno sorridere, altre susciteranno rabbia o rancore. Nel lavoro affronterete una situazione complicata. La posizione a cui ambite merita tutta la vostra determinazione. Toro, non è da voi agire senza pensare, quindi riflettete bene prima di muovervi. Nel lavoro potrete finalmente operare come piace a voi, con calma, precisione e la vostra proverbiale organizzazione. Gemelli, se siete in coppia, la vita a due procederà tranquillamente. Per i single invece nessuna novità all'orizzonte, solo tanto divertimento con le amicizie. Se per caso vi sentite fuori forma, cercate di fare un po' più di movimento fisico e soprattutto combattete lo stress. Cancro. La capacità di agire con tatto vi permetterà di trovare un nuovo equilibrio con la persona amata. Nel lavoro dimostrerete grande senso pratico e capacità organizzative che vi aiuteranno a portare a termine i vostri compiti. Leone, una persona speciale si prenderà cura di voi, stimolando la vostra immaginazione. Con un po' di coraggio riuscirete a fare ciò che avete sempre desiderato, ma che avete anche spesso rimandato per timore di fallire. Vergine, oggi sarà un buon momento per prendere decisioni importanti per la coppia. Per i single invece la giornata sarà tranquilla. Nel lavoro tutto scorrerà liscio. La vostra capacità di adattamento ai cambiamenti porterà vantaggi concreti. Bilancia. In amore potete spezzare la monotonia con attività piacevoli. L'umore sarà alto e l'ottimismo vi darà una spinta in più in ogni ambito. Tenete sotto controllo le spese per mantenere l'equilibrio finanziario. Scorpione, l'amore oggi sarà una fonte inesauribile di energia vitale, rendendo ogni momento degno di essere vissuto e goduto appieno. Nel lavoro potrebbero emergere nuove opportunità. Progetti ed iniziative interessanti stimoleranno la vostra volontà di fare. Sagittario, lasciatevi trasportare dalle onde dell'amore. Nel lavoro invece, se dovete affrontare situazioni o problemi di tipo informatico, sarete bravi a risolvere ogni questione, da soli o con qualche aiuto. Le vostre capacità verranno notate. Capricorno, con una mente aperta e un cuore gentile, potete raccogliere le opportunità che la vita vi offre e ricordate che attraverso ogni esperienza vissuta potete imparare e crescere. Nel lavoro potrebbe aprirsi una fase di cambiamento. Acquario, esprimendo gratitudine per le piccole gioie quotidiane, potreste scoprire una maggiore felicità e un profondo apprezzamento per una bellezza che vi circonda. La sfera delle amicizie sarà particolarmente appagante. Pesci, lo spirito di sopportazione vi permetterà di affrontare ogni problema con forza e convinzione. Nel lavoro vi trovate in un team particolare. Si alterneranno momenti di collaborazione a momenti di vera competizione. Oggi vi saluto con le parole di Raffaele Morelli. La pace, la beatitudine e la gioia non dipendono dalla realizzazione di obiettivi, ma solo da un atteggiamento mentale. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca. Ore. Collage. Due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano. Su RCS.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo, i Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: sempre la mia fortuna è
1: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno a cura di Gennaro Dauria.
2: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 9 agosto 2026 è il 221esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:12 e tramonta alle 20:19. I santi del giorno sono San Romano e Santa Teresa Benedetta della Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 agosto del 1173 iniziano i lavori per la costruzione del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, poi diventato famoso in tutto il mondo per la sua pendenza come Torre di Pisa. Nel 1930 con il cortometraggio Dizzy Dishes debutta nel mondo dei cartoon l'esplosiva Betty Boop, destinata a sconvolgere l'America puritana degli anni 30. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, una bomba atomica viene sganciata da un B-29 statunitense sulla città di Nagasaki, in Giappone, alle 11:02 di mattina, ora locale, uccidendo all'istante 40.000 persone. Si stima che ne morirono altre 40.000 per via delle malattie causate dal fallout nucleare e dalle radiazioni. Nel 1991 il sostituto procuratore di Suprema Corte di Cassazione, Antonino Scopelliti, viene ucciso da un comando dell'Ndrangheta mentre alla guida della sua auto torna a casa a Campo Calabro. Di lì a poco avrebbe sostenuto l'accusa al maxi processo di Palermo contro Cosa Nostra. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 agosto del 1992 i 25esimi Giochi Olimpici si concludono con la cerimonia di chiusura. A Barcellona il medagliere degli azzurri è il 12esimo, con un magro bottino di 6 ori, 5 argenti e 8 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 agosto del 1986 i Queen realizzano a Nebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury, ancora in vita durante il loro Magic Tour, per promuovere l'album A Kind of Magic. Nel 1994 Cambia pelle di Mietta è in cima alla Hit Parade. E nel 2011 Dolce Nera debutta in radio con Il sole di domenica. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Enzo Biagi, nato a Lizzano in Belvedere il 9 agosto 1920 e scomparso a Milano il 6 novembre 2007. È considerato tra i padri del giornalismo italiano. Fu popolare anche come conduttore televisivo. Ricordiamo anche Whitney Houston, nata a Newark il 9 agosto 1963 e scomparsa a Beverly Hills l'11 febbraio 2012. Cantante, attrice e produttrice cinematografica statunitense, universalmente riconosciuta come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi. Compie oggi 87 anni Romano Prodi, economista, accademico e uomo politico italiano, fondatore dell'Ulivo e del Partito Democratico. Compie 66 anni l'attrice e conduttrice televisiva italiana Barbara De Rossi. Spegne 53 candeline Filippo Inzaghi, detto Pippo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante, tecnico del Palermo. E buon compleanno ad Andrea Iannone, il pilota motociclistico italiano, compie oggi 37 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Solo allora conosciamo male e bene, quando l'uno parte da noi e l'altro viene.

0: Il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco.
1: Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
2: Sì.
1: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
3: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
4: Spot Time.
5: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078. www.mns.it.
6: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Sempre in sintonia con te.

0: Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, e che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.
1: Perché Sanremo è Sanremo.
2: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, in amore, emozioni passate torneranno a galla. Alcune faranno sorridere, altre susciteranno rabbia o rancore. Nel lavoro affronterete una situazione complicata.

0: la posizione a cui ambite merita tutta la vostra determinazione. Toro, non è da voi agire senza pensare, quindi riflettete bene prima di muovervi. Nel lavoro potrete finalmente operare come piace a voi, con calma, precisione e la vostra proverbiale organizzazione. Gemelli, se siete in coppia, la vita a due procederà tranquillamente. Per i single invece nessuna novità all'orizzonte, solo tanto divertimento con le amicizie. Se per caso vi sentite fuori forma, cercate di fare un po' più di movimento fisico e soprattutto combattete lo stress. Cancro, la capacità di agire con tatto vi permetterà di trovare un nuovo equilibrio con la persona amata. Nel lavoro dimostrerete grande senso pratico e capacità organizzative, che vi aiuteranno a portare a termine i vostri compiti. Leone, una persona speciale si prenderà cura di voi, stimolando la vostra immaginazione. Con un po' di coraggio riuscirete a fare ciò che avete sempre desiderato, ma che avete anche spesso rimandato per timore di fallire. Vergine, oggi sarà un buon momento per prendere decisioni importanti per la coppia. Per i single invece la giornata sarà tranquilla. Nel lavoro tutto scorrerà liscio. La vostra capacità di adattamento ai cambiamenti porterà vantaggi concreti. Bilancia. In amore potete spezzare la monotonia con attività piacevoli. L'umore sarà alto e l'ottimismo vi darà una spinta in più in ogni ambito. Tenete sotto controllo le spese per mantenere l'equilibrio finanziario. Scorpione. L'amore oggi sarà una fonte inesauribile di energia vitale, rendendo ogni momento degno di essere vissuto e goduto appieno. Nel lavoro potrebbero emergere nuove opportunità, progetti ed iniziative interessanti stimoleranno la vostra volontà di fare. Sagittario, lasciatevi trasportare dalle onde dell'amore. Nel lavoro invece, se dovete affrontare situazioni o problemi di tipo informatico, sarete bravi a risolvere ogni questione, da soli o con qualche aiuto. Le vostre capacità verranno notate. Capricorno, con una mente aperta e un cuore gentile, potete raccogliere le opportunità che la vita vi offre e ricordate che attraverso ogni esperienza vissuta potete imparare e crescere. Nel lavoro potrebbe aprirsi una fase di cambiamento. Acquario, esprimendo gratitudine per le piccole gioie quotidiane, potreste scoprire una maggiore felicità e un profondo apprezzamento per una bellezza che vi circonda. La sfera delle amicizie sarà particolarmente appagante. Pesci, lo spirito di sopportazione vi permetterà di affrontare ogni problema con forza e convinzione. Nel lavoro vi trovate in un team particolare. Si alterneranno momenti di collaborazione a momenti di vera competizione. Oggi vi saluto con le parole di Raffaele Morelli. La pace, la beatitudine e la gioia non dipendono dalla realizzazione di obiettivi, ma solo da un atteggiamento mentale. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: Tre
0: giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend, l'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida, l'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Iuola. E tante altre. Da un'idea.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
2: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
2: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
2: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea intanto cerca di mediare. Contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Il presidente Zelensky è però convinto che il dittatore russo Vladimir Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Zelensky ha intanto rinnovato l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili dagli attacchi russi. In assenza di altre forniture, nelle scorse ore l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio. Medio Oriente, secondo i media di Israele, Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Il Pentagono statunitense intanto fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'Oman, i negoziati stanno procedendo positivamente. La cronaca: ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia a Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine ieri, nelle acque del lago di Barcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso. Fare il piano e partire. Il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina a 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bollino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussoni. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, in amore, emozioni passate torneranno a galla. Alcune faranno sorridere, altre susciteranno rabbia o rancore. Nel lavoro affronterete una situazione complicata. La posizione a cui ambite merita tutta la vostra determinazione. Toro, non è da voi agire senza pensare, quindi riflettete bene prima di muovervi. Nel lavoro potrete finalmente operare come piace a voi, con calma, precisione e la vostra proverbiale organizzazione. Gemelli, se siete in coppia, la vita a due procederà tranquillamente. Per i single invece nessuna novità all'orizzonte, soltanto divertimento con le amicizie. Se per caso vi sentite fuori forma, cercate di fare un po' più di movimento fisico e soprattutto combattete lo stress. Cancro. La capacità di agire con tatto vi permetterà di trovare un nuovo equilibrio con la persona amata. Nel lavoro dimostrerete grande senso pratico e capacità organizzative che vi aiuteranno a portare a termine i vostri compiti. Leone, una persona speciale si prenderà cura di voi, stimolando la vostra immaginazione. Con un po' di coraggio riuscirete a fare ciò che avete sempre desiderato, ma che avete anche spesso rimandato per timore di fallire. Vergine, oggi sarà un buon momento per prendere decisioni importanti per la coppia. Per i single invece la giornata sarà tranquilla. Nel lavoro tutto scorrerà liscio. La vostra capacità di adattamento ai cambiamenti porterà vantaggi concreti. Bilancia, in amore potete spezzare la monotonia con attività piacevoli. L'umore sarà alto e l'ottimismo vi darà una spinta in più in ogni ambito. Tenete sotto controllo le spese per mantenere l'equilibrio finanziario. Scorpione, l'amore oggi sarà una fonte inesauribile di energia vitale, rendendo ogni momento degno di essere vissuto e goduto appieno. Nel lavoro potrebbero emergere nuove opportunità, progetti ed iniziative interessanti stimoleranno la vostra volontà di fare. Sagittario, lasciatevi trasportare dalle onde dell'amore. Nel lavoro invece, se dovete affrontare situazioni o problemi di tipo informatico, sarete bravi a risolvere ogni questione, da soli o con qualche aiuto. Le vostre capacità verranno notate. Capricorno, con una mente aperta e un cuore gentile, potete raccogliere le opportunità che la vita vi offre e ricordate che attraverso ogni esperienza vissuta potete imparare e crescere. Nel lavoro potrebbe aprirsi una fase di cambiamento. Acquario, esprimendo gratitudine per le piccole gioie quotidiane, potreste scoprire una maggiore felicità e un profondo apprezzamento per una bellezza che vi circonda. La sfera delle amicizie sarà particolarmente appagante. Pesci, lo spirito di sopportazione vi permetterà di affrontare ogni problema con forza e convinzione. Nel lavoro vi trovate in un team particolare. Si alterneranno momenti di collaborazione a momenti di vera competizione. Oggi vi saluto con le parole di Raffaele Morelli. La pace, la beatitudine e la gioia non dipendono dalla realizzazione di obiettivi, ma solo da un atteggiamento mentale. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Jackpot Time.
1: MNS Media e Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale, quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend. Le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, Io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglie tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, Da un'idea di Sasà di Salvatore,

domani, là, mi piace andare così, senza freni vado e vivo così, yeah.

Ehi, hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 9 agosto 2026 è il 221esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:12 e tramonta alle 20:19. I santi del giorno sono San Romano e Santa Teresa Benedetta della Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 agosto del 1173 iniziano i lavori per la costruzione del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, poi diventato famoso in tutto il mondo per la sua pendenza come Torre di Pisa. Nel 1930 con il cortometraggio Dizzy Dishes debutta nel mondo dei cartoon l'esplosiva Betty Boop, destinata a sconvolgere l'America puritana degli anni 30. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, una bomba atomica viene sganciata da un B-29 statunitense sulla città di Nagasaki, in Giappone, alle 11:02 di mattina, ora locale, uccidendo all'istante 40.000 persone. Si stima che ne morirono altre 40.000 per via delle malattie causate dal fallout nucleare e dalle radiazioni. Nel 1991 il sostituto procuratore di Suprema Corte di Cassazione, Antonino Scopelliti, viene ucciso da un commando dell'Andrangheta mentre alla guida della sua auto torna a casa a Campo Calabro. Di lì a poco avrebbe sostenuto l'accusa al maxi processo di Palermo contro Cosa Nostra. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 agosto del 1992 i 25esimi Giochi Olimpici si concludono con la cerimonia di chiusura. A Barcellona il medagliere degli azzurri è il 12esimo, con un magro bottino di 6 ori, 5 argenti e 8 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 agosto del 1986 i Queen realizzano a Nebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury, ancora in vita durante il loro Magic Tour, per promuovere l'album A Kind of Magic. Nel 1994 Cambia pelle di Mietta è in cima alla Hit Parade. E nel 2011 Dolce Nera debutta in radio con Il sole di domenica. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Enzo Biagi, nato a Lizzano in Belvedere il 9 agosto 1920 e scomparso a Milano il 6 novembre 2007. È considerato tra i padri del giornalismo italiano. Fu popolare anche come conduttore televisivo. Ricordiamo anche Whitney Houston, nata a Newark il 9 agosto 1963 e scomparsa a Beverly Hills l'11 febbraio 2012. Cantante, attrice e produttrice cinematografica statunitense, universalmente riconosciuta come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi. Compie oggi 87 anni Romano Prodi, economista, accademico e uomo politico italiano, fondatore dell'Ulivo e del Partito Democratico. Compie 66 anni l'attrice e conduttrice televisiva italiana Barbara De Rossi. Spegne 53 candeline Filippo Inzaghi, detto Pippo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante, tecnico del Palermo. E buon compleanno ad Andrea Iannone, il pilota motociclistico italiano, compie oggi 37 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Solo allora conosciamo male e bene, quando l'uno parte da noi e l'altro viene.
2: Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, L'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, Il Grande Mazinga, Gig Robot, L'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di...

0: Aquila 1 chiama Aquila 2, rispondi, Carter.
1: Dimmi, Joe, sto osservando il pianeta Marte. Vedo nel radar una meteora con una massa gigantesca. Può creare un impatto distruttivo sul pianeta Terra. Alan, chiama Johnny. Forse possiamo evitare la catastrofe che sarebbe prevista per le ore 7:10 del mattino. Allarme rosso! Il pianeta Terra è in pericolo, ma per fortuna sta arrivando l'esercito degli eroi. Capitan Harlock, Titan Ray, Atlas, UFO Robot, Gig Robot, per attivare lo scudo magnetico e la forza gravitazionale per evitare un impatto devastante. Da un'idea di Gennaro D'Auria.

0: Bull!
1: Dimmi, Carter.
0: Osserva il monitor.
1: Oh cielo, non credo ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci stiamo imbattendo in una tempesta magnetica di onde gamma.
0: Bull, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota e i comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avverti subito il nostro comandante Straker.
1: Allarme rosso, Mayday, Mayday. Aquila 10 chiama base lunare, shutdown.
0: Comandante, comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi. Fra 100 minuti e 3 secondi ci sarà un impatto esplosivo.
1: Niente paura, Carter. Mando subito l'armata spaziale. In aiuto Jig Robot, Daitan 3, Atlas, UFO Robot, Guy King. Da una ideazione di Jerry Dauria.

0: Pool, che succede? Che si vede al monitor?
1: Il pianeta Urano, qui sotto. Onde azzurre e rosse stanno alterando il campo magnetico e la nostra aquila sembra essere risucchiata.
0: Cos'è questa sensazione di gelo?
1: Non capisco, siamo nello spazio, veniamo avvolti dal ghiaccio e l'aria è sempre più pesante.
0: Non si respira.
1: Eppure la produzione di ossigeno è al massimo. In più stiamo perdendo quota. I motori sembrano non rispondere. 10 minuti e 44 secondi all'impatto.
0: All'impatto? Su Urano? Serve un intervento immediato. Mayday, mayday, comandante Strager, allarme rosso, Aquila 10 sta per schiantarsi su Urano. Serve la flotta dei migliori, UFO Robo, Gaikin, Daitan 3, il grande Mazinger. Aquila 10 sarà salvata in

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 8.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea cerca di mediare. La fiducia tra gli stati è la risorsa più preziosa. Intanto Berlino riapre il fronte ai clandestini. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una 22enne somala.
2: Medio Oriente ora. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto. Lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zolkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeshkian dichiara: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita e gli Houthi sfidano Riyadh. Nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen.
3: Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni ad edifici e infrastrutture. Dai media locali si apprende che molte parti della città sono rimaste al buio. Almeno 2 morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone sono invece rimaste ferite. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini su Belgorod. Putin non vincerà la guerra, dichiara il presidente ucraino Zelensky, che intanto rinnova l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili. In assenza di altre forniture, Kiev acquista dalla Turchia 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio.
2: La cronaca, shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite, 2 in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari.
3: Fare il piano e partire. Il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina ad 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore è una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso. La stima arriva dal Codacons. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano.
2: Lo sport. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale.
3: È tutto, ma più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
1: A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Chi sta?
1: Io.
0: Chi le 34 parole? Ma tu sei un mariuolo, che sei che là?
1: No.
0: L'hai cacciato? A questo della ditta Etile l'hai cacciato?
1: No, allora, stai mettendo,
0: cioè
1: no. Io prima lavoravo sugli studi commerciali.
0: Sì.
1: Quindi ce l'avevano con commercialisti, mi? Questo sì. Ma con me mai.
0: E chi è chi succo della ditta Etile? Tu mi dici chi è?
1: Non so.
0: E allora avrai a che fare sicuramente, però... Mi devi dire ancora Michele chi è e Franco chi è e Giuseppe chi è?
1: Michele è un momento. Michele non lo conosco. Franco è un amico mio fraterno che la via Giuseppe. E ci sono dei Giuseppe, ma non sono importanti.
0: Oriccione chi è?
1: Oriccione. Andò.
0: È Giuseppe?
1: Ah?
0: Il Ricchione Giuseppe?
1: No, è Antonio, è un amico mio, un altro amico
0: Antonio.
1: Mio.
0: Antonio, ci hai dato parecchi voti un babà, eh?
1: No.
0: Ah, no, allora dici no, Mavrata, perché Gennaro, con Gennaro D'Auria non si scherza.
1: Gennaro, sì, Mavrata.
0: Figlio mio bello, figlio mio bello, babà Carum ci hai dato tu. Non ci ha girati sicuramente. No, io sto a sentire, però mi dice la verità. Dove vieni a casa? O mi dice la verità o chiudo la diretta.
1: Antonio è un carissimo, è un bravissimo.
0: Ma amore di Dio, io lo sto discutendo sul. Allora tu devi sapere una cosa, che oggi l'omosessualità.
1: No, stammi attento.
0: Allora,
1: tu quando hai detto Riccione, sai perché stai spostando? Perché
2: osserviamo sui nostri monitor una flotta spaziale aliena che sta bombardando le nostre ali A, A1, A5, A10, dove ci sono i nostri depositi di mantenimento. È il comandante Straker che vi parla. A tutta la base lunare, recatevi nella sala comandi A1, attivate subito lo scudo magnetico e inviate subito un messaggio radio per sapere cosa vogliono. Sì, comandante, sono i Dragos Sterminator, ci vogliono

la doppia copertura magnetica, comandante. Occorre aiuto. Mayday, mayday! Base lunare chiama terra, mandateci subito i nostri robot guerrieri. Daitan 3, Daltanius, Mazinger.

Gennaro D'Auria ha prelevato dalle sue teche impolverate dal tempo tutta la produzione originale delle sue anime ormai degradate e ora rimasterizzate. Eroi che hanno segnato il loro tempo e il nostro, mai dimenticati. Un lavoro di precisione che ha riportato al massimo splendore un mondo che sembrava perduto per sempre. Mazinga Z, Gig Robot, Daltanius, Tech Man, il grande Mazinga Venus, UFO Robot Goldrake. Un'esclusiva da non perdere su RCS Network.

0: Johnny, stiamo ricevendo segnali video molto interferiti. Non capiamo cosa stia accadendo. Attivate lo schermo gigante della sala controllo 1. Potrebbe trattarsi di un segnale codificato.
1: Salve, mi presento, sono Solarium, il comandante del pianeta Nettuno. Vengo a portare pace su questa base lunare. Il nostro popolo nell'anno 8171 è stato attaccato dai Gorik, che hanno distrutto e saccheggiato la nostra base di sopravvivenza.
0: Sono il comandante Straker della base lunare. Cosa cercate qui?
1: Noi e i miei superstiti desideriamo ospitalità e unirci a voi.
0: Solarium, la nostra base è tarata per il sostegno vitale dei nostri uomini. Mi dispiace, ma rigettiamo la tua richiesta.
1: Allora farete la stessa fila del mio
2: popolo. I comandi e tutti gli schermi sono inattivi e manca l'energia in quasi tutta la base. Rischiamo di andare a 270 gradi sotto lo zero e di congelarci.
0: Niente paura. Mayday, Mayday! Il comandante Straker chiama il pianeta Terra. Inviateci immediatamente il robot Gigrobot Titan 3. È un'esclusiva da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: L'almanacco del giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 9 agosto 2026 è il 221esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:12 e tramonta alle 20:19. I santi del giorno sono San Romano e Santa Teresa Benedetta della Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 agosto del 1173 iniziano i lavori per la costruzione del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, poi diventato famoso in tutto il mondo per la sua pendenza come Torre di Pisa. Nel 1930, con il cortometraggio Dizzy Dishes, debutta nel mondo dei cartoon l'esplosiva Betty Boop, destinata a sconvolgere l'America puritana degli anni 30. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, una bomba atomica viene sganciata da un B-29 statunitense sulla città di Nagasaki, in Giappone, alle 11:02 di mattina, ora locale, uccidendo all'istante 40.000 persone. Si stima che ne morirono altre 40.000 per via delle malattie causate dal fallout nucleare e dalle radiazioni. Nel 1991 il sostituto procuratore di Suprema Corte di Cassazione, Antonino Scopelliti, viene ucciso da un commando dell''Ndrangheta mentre alla guida della sua auto torna a casa a Campo Calabro. Di lì a poco avrebbe sostenuto l'accusa al maxi processo di Palermo contro Cosa Nostra. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 agosto del 1992 i 25esimi giochi olimpici si concludono con la cerimonia di chiusura. A Barcellona il medagliere degli azzurri è il 12esimo, con un magro bottino di 6 ori, 5 argenti e 8 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 agosto del 1986 i Queen realizzano a Nebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury, ancora in vita durante il loro Magic Tour, per promuovere l'album A Kind of Magic. Nel 1994 Cambia pelle di Mietta è in cima alla Hit Parade. E nel 2011 Dolce Nera debutta in radio con Il sole di domenica. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Enzo Biagi, nato a Lizzano in Belvedere il 9 agosto 1920 e scomparso a Milano il 6 novembre 2007. È considerato tra i padri del giornalismo italiano. Fu popolare anche come conduttore televisivo. Ricordiamo anche Whitney Houston, nata a Newark il 9 agosto 1963 e scomparsa a Beverly Hills l'11 febbraio 2012. Cantante, attrice e produttrice cinematografica statunitense, universalmente riconosciuta come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi. Compie oggi 87 anni Romano Prodi, economista, accademico e uomo politico italiano, fondatore dell'Ulivo e del Partito Democratico. Compie 66 anni l'attrice e conduttrice televisiva italiana Barbara De Rossi. Spegne 53 candeline Filippo Inzaghi, detto Pippo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante, tecnico del Palermo. E buon compleanno ad Andrea Iannone, il pilota motociclistico italiano, compie oggi 37 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Solo allora conosciamo male e bene. Quando l'uno parte da noi e l'altro viene.

ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il grande Mazinga, Gig Robot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network. Da un'idea

Ehi, John, guarda, stiamo atterrando su un pianeta a 90.000 miglia dalla Terra. Sembra perfetto per viverci, come sulla Terra. C'è l'ossigeno, un lago, alberi. Sicuramente qui c'è stata una civiltà e si è estinta. Chissà perché. Joe, abbassa il ponte elevatore che scendiamo. C'è un messaggio scolpito sulla pietra. C'è scritto: sveglia ragazzi! Domenica su RCS Network i miti dei cartoon che hanno fatto la storia nel mondo e nell'universo! Da un'idea spaziale di Gennaro D'Auria.

0: È bello viaggiare con il vento in faccia, sentirsi liberi. Ma non possiamo fare miracoli se non tenete il casco allacciato. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media & Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info,
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

ragazzi, è tempo di sognare! No, non è un controsenso. Su RCS Network ci immergiamo in un'epoca fantastica di sogni ed emozioni, con i cartoon più belli di sempre, come Heidi, l'ape Maya, UFO Robot, Goldrake, Grand Prix, Ryu, l'uomo delle caverne, veri e propri colossal, scolpiti nelle nostre memorie. Su RCS.

0: Osserva sul monitor l'avvicinamento di una navicella sospetta. Sono i Wish, i distruttori del pianeta Terra. Mayday, Mayday! Capitano, vogliono attaccare la Terra!
1: Alzate subito la copertura magnetica e inviate un contatto!
0: Capitano, ci dicono niente paura! Vogliono atterrare sulla stazione di RCS Network per salutare gli amici Gig Robot e Daitan 3. Una missione nata da un'idea di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, in amore, emozioni passate torneranno a galla. Alcune faranno sorridere, altre susciteranno rabbia o rancore. Nel lavoro affronterete una situazione complicata. La posizione a cui ambite merita tutta la vostra determinazione. Toro, non è da voi agire senza pensare, quindi riflettete bene prima di muovervi. Nel lavoro potrete finalmente operare come piace a voi, con calma, precisione e la vostra proverbiale organizzazione. Gemelli, se siete in coppia, la vita a due procederà tranquillamente. Per i single invece nessuna novità all'orizzonte, solo tanto divertimento con le amicizie. Se per caso vi sentite fuori forma, cercate di fare un po' più di movimento fisico e soprattutto combattete lo stress. Cancro, la capacità di agire con tatto vi permetterà di trovare un nuovo equilibrio con la persona amata. Nel lavoro dimostrerete grande senso pratico e capacità organizzative, che vi aiuteranno a portare a termine i vostri compiti. Leone, una persona speciale si prenderà cura di voi, stimolando la vostra immaginazione. Con un po' di coraggio riuscirete a fare ciò che avete sempre desiderato, ma che avete anche spesso rimandato per timore di fallire. Vergine, oggi sarà un buon momento per prendere decisioni importanti per la coppia. Per i single invece la giornata sarà tranquilla. Nel lavoro tutto scorrerà liscio. La vostra capacità di adattamento ai cambiamenti porterà vantaggi concreti. Bilancia, in amore potete spezzare la monotonia.

0: con attività piacevoli. L'umore sarà alto e l'ottimismo vi darà una spinta in più in ogni ambito. Tenete sotto controllo le spese per mantenere l'equilibrio finanziario. Scorpione, l'amore oggi sarà una fonte inesauribile di energia vitale, rendendo ogni momento degno di essere vissuto e goduto appieno. Nel lavoro potrebbero emergere nuove opportunità. Progetti ed iniziative interessanti stimoleranno la vostra volontà di fare. Sagittario, lasciatevi trasportare dalle onde dell'amore. Nel lavoro, invece, se dovete affrontare situazioni o problemi di tipo informatico, sarete bravi a risolvere ogni questione, da soli o con qualche aiuto. Le vostre capacità verranno notate. Capricorno, con una mente aperta e un cuore gentile, potete raccogliere le opportunità che la vita vi offre e ricordate che attraverso ogni esperienza vissuta potete imparare e crescere. Nel lavoro potrebbe aprirsi una fase di cambiamento. Acquario, esprimendo gratitudine per le piccole gioie quotidiane, potreste scoprire una maggiore felicità e un profondo apprezzamento per una bellezza che vi circonda. La sfera delle amicizie sarà particolarmente appagante. Pesci, lo spirito di sopportazione vi permetterà di affrontare ogni problema con forza e convinzione. Nel lavoro vi trovate in un team particolare. Si alterneranno momenti di collaborazione a momenti di vera competizione. Oggi vi saluto con le parole di Raffaele Morelli. La pace, la beatitudine e la gioia non dipendono dalla realizzazione di obiettivi, ma solo da un atteggiamento mentale. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Victor, guarda! Guarda verso il pianeta Giove!
1: E cos'è, un incubo?
0: Una creatura mostruosa, un mostro della galassia interstellare!
1: Sembra un gigantesco polipo! Ma che fa? Cerca di catturarci con quei tentacoli enormi! Carter, inserisci il campo magnetico alimentato a 120.000 volt!
0: Niente da fare! I motori non reagiscono! I monitor si spengono! Spenti anche i reattori! Sta risucchiandoci in quella specie di bocca immensa! È la fine! Prova a contattare il comandante Strager con la radio d'emergenza!
1: Mayday, mayday, comandante! Servono subito i massimi supereroi! Aquila 20 sta per essere inghiottita!
0: I nostri ce la faranno! UFO Robot, Goldrake, Daitan 3, Daltanius, Dangard, God Sigma! Solo RCS Network funziona dove tutti gli altri si spengono!

Sveglia ragazzi, la domenica c'è una grande festa spaziale a RCS Network. Le più belle sigle dei cartoons, un successo mondiale senza precedenti che ha catturato la mente, l'anima e il cuore di tutti noi. Noi che li ameremo e li ricorderemo per sempre. Daitan 3, Capitan Harlock,

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gigrobot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network. Da un'idea

ragazzi, ogni domenica alle 7:10 del mattino su RCS Network si svolge la grande festa spaziale con tutti i celebri eroi della galassia, quelli che hanno segnato un'epoca indelebile. Noi brindiamo, suoniamo e festeggiamo con loro i 50 anni dei più grandi cartoni animati dell'epoca. Capitan Harlock, Daltanius e G-Robot, da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 9:01.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola, edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Da mezzanotte sono entrati in vigore negli aeroporti spagnoli i controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Le ritorsioni di Madrid sono state annunciate al termine di una giornata, quella di venerdì, dove lo scontro tra il governo italiano e quello spagnolo ha registrato un costante crescendo. Roma non cede e tira dritto. È un ricatto che l'Italia non può accettare, la linea di Giorgia Meloni, come trapela da diversi retroscena. Così lo scontro si è trasformato in una vera e propria crisi diplomatica. E ora da Ceuta lo scontro si sposta a Berlino. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, si appresta ad espellere verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, è una 22enne somala.
0: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Zelensky minaccia una risposta più dura contro la logistica russa.
1: In Medio Oriente resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zulkadr, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati. Rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe. Risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Bezeskian afferma: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace. È il momento migliore per un accordo.
0: L'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti ha annunciato l'indagine in seguito alla collisione sfiorata questa mattina tra 2 aerei di linea sulla pista dell'aeroporto di Sydney che ha provocato un ferito. Un Airbus A320 della Jetstar, in fase di rullaggio per un volo nazionale, ha dovuto frenare bruscamente per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato, secondo quanto riportato dall'Australian Transport Safety Bureau.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
0: Il calcio: Diana Bianchedi, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona 92 e Sydney 2000 e vicepresidente del CONI, sarà la capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo dice in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente federale Giovanni Malagò, che parla di una rivoluzione culturale che riapre il dialogo tra il calcio e tutto lo sport.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

0: Anno 8170.
1: Comandante Straker, stiamo ricevendo dei segnali di disturbo che bloccano i nostri comandi nella sala centrale.
0: Alzate subito i tre ponti elevatori, fate decollare le tre aquile per analizzare la provenienza di queste onde gamma.
1: Comandante Straker, stiamo sorvolando il pianeta Venere e abbiamo perso il controllo dei comandi delle nostre aquile. Non riusciamo più a entrare in contatto, sembra che il tempo si sia fermato qui. Stiamo perdendo quota, siamo dirottati sul pianeta. Le nostre aquile segnalano una forza gravitazionale, stiamo per disintegrarci.
0: Allarme rosso, il comandante chiama Terra, rispondete. Mandateci subito i nostri eroi dello spazio per evitare una catastrofe irreversibile. Gigrobot, Mazinger, Guy King, da un'ideazione di Jerry Dauria.
2: Rap.

0: Ti sento, Alan.
1: Stiamo atterrando su Marte, ci sono evidenze spaventose. Pare vi sia un'invasione di automi dotati di superintelligenza sintetica. È già stata costruita una città e una potente centrale atomica di 40 chilometri, con missili puntati verso la base lunare. C'è il pericolo di una catastrofe mai vista nell'universo. La fine del satellite. Avvertite subito il comandante Strider. Allarme rosso, Mayday, Mayday. Comandante Strider, serve subito la migliore flotta spaziale per distruggere questa minaccia mai vista.
0: Ricevuto, invio subito il meglio, il grande Mazinger, Goldrake, Daitan 3, UFO Robot. Da un'idea di Jerry

Sveglia ragazzi, abbiamo riaperto le teche dei miti. Master originali, belli come nuovi. Dai mitici anni 80 con le stesse emozioni, sentimenti ed anche straordinarie battaglie nelle quali vincevano sempre i più valorosi. Missili perforanti, raggi protonici. Una rivoluzione che ha rotto il monopolio della tradizionale programmazione di RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio

0: album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith: voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

un mondo fantastico, pieno di emozioni e travolgente di anime racchiuse nelle teche personali di RCS Network. Rianimando gli eroi del passato che hanno fatto sognare, ridere e innamorare, resa unica e speciale la nostra adolescenza. Un'idea e

0: La vita è piena di emozioni, non fermarle. In auto, fai allacciare la cintura anche a chi è con te.
1: Meno incidenti stradali. Ecco la meta da raggiungere. Siamo sulla buona strada.
2: Spot Time.
3: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078. www.mns.it.
4: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.
5: Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gigrobot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network. Da un'idea

0: Guarda la pool, stiamo sorvolando il pianeta Marte. Pensa a quanti miliardi di anni fa si è formata la galassia.
1: Carter, atterriamo, dai, scendiamo. Esploriamo. C'è anche un lago e poi a sinistra c'è un ingresso di una grotta. Entriamo. Carter, qua ci sono segni di vita. C'è vissuto qualcuno qua e c'è passato prima di noi in un'epoca remota. Quale mistero si cela dietro tutto questo? Forse è una distorsione del tempo. Carter, c'è anche una radiolina. Ah sì, sono quelli di RCS Network, dove vivono i nostri amici supereroi. J-Robot, Daitan 3, Atlas, UFO-Robo, Gaiking. Da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: piatto esplosivo.
1: Niente paura, Carter. Invio subito l'armata spaziale in aiuto. Jig Robot, Daitan 3, Atlas, UFO Robo, Gaiking. Da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva.

0: Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: capitano Scafe senza precedenti.
1: Cosa dici, Victor?
0: Guardate, comandante, i miei calcoli astrofisici mi dicono che la Luna si è spostata dall'asse astrale uscendo fuori orbita. Non più 27 giorni, 7 ore e 43 minuti intorno alla Terra, ma la rotazione si è limitata a 7 giorni e 10 minuti. In teoria è in rotta di collisione con il pianeta Terra, un'apocalisse irreversibile.
1: Victor, cosa proponi per evitare l'impatto?
0: Capitano, bisognerebbe posizionare una potente carica esplosiva di 100.000 neutroni per creare una forza d'urto e riportare la Luna nella sua posizione e nel suo tempo.
1: Ok, Victor, mando un messaggio radio sulla Terra.
2: Mayday, Mayday! Allarme rosso, chiediamo aiuto ai nostri robot Daiking, Daitan 3, UFO Robot Goldrake.
1: Da un'ideazione di Jerry Dauria.

Ehi, guarda Alan, stiamo avvicinandoci alla base dei nostri amici di RCS Network, dove Gennaro Dauria fa rivivere tutte le anime preziose accuratamente conservate nelle sue teche, fin dagli anni Ottanta. Quindi disinserisci l'allarme rosso, voglio atterrare nella città di RCS Network per conoscere tutti gli eroi che hanno animato la mia infanzia. Mazinga Z, Gig Robot, Daitan 3 e Ryu, il ragazzo delle caverne, gli eroi che hanno lasciato un segno indelebile in TV.

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, L'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, Il Grande Mazinga, Gig Robot, L'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te.

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga.

Ehi ragazzi, non credo alle mie orecchie! Radio Camaldoli Stereo, semplicemente RCS Network, la radio che ti ascolta, ha improvvisamente rotto il monopolio della sua programmazione musicale di sempre. E dopo aver ricevuto in redazione migliaia di cartoline, ha deciso di riavvolgere il nastro del passato e aprire le teche per servire agli ascoltatori ricordi indelebili da brivido! Ogni domenica dalle 7:10 c'è Sveglia ragazzi! Le sigle originali dei cartoon che hanno fatto la storia. Eccellenze per veri eletti. Atlas, UFO Robo, il grande Mazinger, Daitan 3, Capitan Harlock, Jig Robot e via!

0: Aquila 1 chiama Aquila 2, rispondi, Carter.
1: Dimmi, Joe, sto osservando il pianeta Marte. Vedo nel radar una meteora con una massa gigantesca. Può creare un impatto distruttivo sul pianeta Terra. Alan, chiama Johnny. Forse possiamo evitare la catastrofe che sarebbe prevista per le ore 7:10 del mattino. Allarme rosso! Il pianeta Terra è in pericolo, ma per fortuna sta arrivando l'esercito degli eroi. Capitan Harlock, Titan 3, Atlas, UFO Robot, G-Robot. Per attivare lo scudo magnetico e la forza gravitazionale per evitare un impatto devastante. Da un'idea di Gennaro Dauria.
2: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Pool.
1: Dimmi, Carter.
0: Osserva il monitor.
1: Oh cielo, non credo ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci stiamo imbattendo in una tempesta magnetica di onde gamma.
0: Pool, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota e i comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avverti subito il nostro comandante Straker.
1: Allarme rosso, Mayday, Mayday. Aquila 10 chiama base lunare, shutdown.
0: Comandante, comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi. Fra 100 minuti e 3 secondi ci sarà un impatto esplosivo.
1: Niente paura, Carter. Mando subito l'armata spaziale. In aiuto Jig Robot, Daitan 3, Atlas, UFO Robot, Guy King. Da una ideazione di Jerry Dauria.

0: Pool, che succede? Che si vede al monitor?
1: Il pianeta Urano, qui sotto. Onde azzurre e rosse stanno alterando il campo magnetico e la nostra aquila sembra essere risucchiata.
0: Cos'è questa sensazione di gelo?
1: Non capisco, siamo nello spazio, veniamo avvolti dal ghiaccio e l'aria è sempre più pesante.
0: Non si respira.
1: Eppure la produzione di ossigeno è al massimo. In più stiamo perdendo quota. I motori sembrano non rispondere. 10 minuti e 44 secondi all'impatto.
0: All'impatto? Subito immediato. Mayday, mayday. Comandante Strager, allarme rosso. Aquila 10 sta per schiantarsi su Urano. Serve la flotta dei migliori. UFO Robot, Gaikin, Daitan 3, il grande Mazinger. Aquila 10 sarà assassinato.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Gennaro D'Auria ha prelevato dalle sue teche impolverate dal tempo tutta la produzione originale delle sue anime ormai degradate e ora rimasterizzate. Eroi che hanno segnato il loro tempo e il nostro, mai dimenticati. Un lavoro di precisione che ha riportato al massimo splendore un mondo che sembrava perduto per sempre. Mazinga Z, Gig Robot, Daltanius, Tech Man, il grande Mazinga Venus, UFO Robo, Goldrake. Un'esclusiva da non perdere su RCS Network.

0: c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere, sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS, Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio.
4: RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
3: RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: Oh, Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissimi...

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, in amore, emozioni passate torneranno a galla. Alcune faranno sorridere, altre susciteranno rabbia o rancore. Nel lavoro affronterete una situazione complicata. La posizione a cui ambite merita tutta la vostra determinazione. Toro, non è da voi agire senza pensare, quindi riflettete bene prima di muovervi. Nel lavoro potrete finalmente operare come piace a voi, con calma, precisione e la vostra proverbiale organizzazione. Gemelli, se siete in coppia, la vita a due procederà tranquillamente. Per i single invece nessuna novità all'orizzonte, solo tanto divertimento con le amicizie. Se per caso vi sentite fuori forma, cercate di fare un po' più di movimento fisico e soprattutto combattete lo stress. Cancro, la capacità di agire con tatto vi permetterà di trovare un nuovo equilibrio con la persona amata. Nel lavoro dimostrerete grande senso pratico e capacità organizzative, che vi aiuteranno a portare a termine i vostri compiti. Leone, una persona speciale si prenderà cura di voi, stimolando la vostra immaginazione. Con un po' di coraggio riuscirete a fare ciò che avete sempre desiderato, ma che avete anche spesso rimandato per timore di fallire. Vergine, oggi sarà un buon momento per prendere decisioni importanti per la coppia. Per i single invece la giornata sarà tranquilla. Nel lavoro tutto scorrerà liscio. La vostra capacità di adattamento ai cambiamenti porterà vantaggi concreti. Bilancia. In amore potete spezzare la monotonia con attività piacevoli. L'umore sarà alto e l'ottimismo vi darà una spinta in più in ogni ambito. Tenete sotto controllo le spese per mantenere l'equilibrio finanziario. Scorpione. L'amore oggi sarà una fonte inesauribile di energia vitale, rendendo ogni momento degno di essere vissuto e goduto appieno. Nel lavoro potrebbero emergere nuove opportunità. Progetti ed iniziative interessanti stimoleranno la vostra volontà di fare. Sagittario, lasciatevi trasportare dalle onde dell'amore. Nel lavoro invece, se dovete affrontare situazioni o problemi di tipo informatico, sarete bravi a risolvere ogni questione, da soli o con qualche aiuto. Le vostre capacità verranno notate. Capricorno, con una mente aperta e un cuore gentile, potete raccogliere le opportunità che la vita vi offre e ricordate che attraverso ogni esperienza vissuta potete imparare e crescere. Nel lavoro potrebbe aprirsi una fase di cambiamento. Acquario, esprimendo gratitudine per le piccole gioie quotidiane, potreste scoprire una maggiore felicità e un profondo apprezzamento per una bellezza che vi circonda. La sfera delle amicizie sarà particolarmente appagante. Pesci, lo spirito di sopportazione vi permetterà di affrontare ogni problema con forza e convinzione. Nel lavoro vi trovate in un team particolare. Si alterneranno momenti di collaborazione a momenti di vera competizione. Oggi vi saluto con le parole di Raffaele Morelli. La pace, la beatitudine e la gioia non dipendono dalla realizzazione di obiettivi, ma solo da un atteggiamento mentale. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 11.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno, ben trovati dalla redazione.
1: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto.
0: Resta alta intanto la tensione tra Spagna e Italia, con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare. Nel frattempo l'Unione Europea prova a mediare. Contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. I controlli alle frontiere, ha specificato, sono temporanei. La fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa.
1: In Medio Oriente resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zulkadr, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale, ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeschian afferma: bisogna uscire da questa situazione né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo.
0: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte, almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato di un'operazione durata 40 giorni, volta a costringere la Russia a porre fine alla guerra.
1: La costa orientale della Cina si prepara oggi all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai 2 principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti impetuosi a Okinawa, in Giappone, nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian.
0: Lo sport. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. 3 ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti 6 nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5000 metri. Altre 2 imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Au nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra, con record del mondo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e

Hanks, il migliore sound dei Caraibi, le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi New Entry con

Sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciandola leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità. Quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: E la cintura?
1: Non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
3: Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio.
0: L'ho detta bene. Stop! Buona!
3: E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza. E falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene?
4: Spot Time.
5: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
4: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network, con te.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 decilitri di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare. Ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare o almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. I dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 13.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Spagna reintroduce i controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. La misura in vigore da ieri è stata formalizzata oggi con una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Spagnola e riguarda i voli e collegamenti marittimi passeggeri provenienti direttamente dall'Italia. Resterà attiva, salvo revoca anticipata, fino al 7 settembre. Nel primo giorno verifica dei documenti per 199 persone arrivate con 12 voli dall'Italia. Intanto Berlino riapre il fronte migranti, verranno espulsi verso l'Italia. Il 19 agosto la prima richiedente asilo sarà respinta nel nostro paese. È una somala di 22 anni.
2: Gli 007 avvertono: l'allarme terrorismo islamista a Ceuta è concreto e dietro la mobilitazione social c'è una vera e propria regia. Lo scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise con gli 007 spagnoli. La crisi diplomatica fra Italia e Spagna si poggerebbe dunque soprattutto sul rischio che l'exclave possa, per la sua storia, essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista, con diverse decine di persone originarie dell'area partite in passato per combattere in Siria e Iraq.
3: Medio Oriente è ancora stallo su Hormuz. L'accordo sullo strategico stretto mediato dall'Oman resta in bilico. Sia l'Iran che gli Stati Uniti pongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Potremmo raggiungere un accordo, ma ciò non significa che il traffico nello stretto sarà aperto, fa sapere Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase di né guerra né pace. Proseguono intanto le incursioni delle forze israeliane nel sud-ovest della Siria. Due carri armati e tre veicoli militari hanno attraversato il confine.
2: La cronaca: un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima è un regista, figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. Il giovane era in compagnia di una ragazza. I due avrebbero deciso di effettuare un'immersione, ma la donna poco dopo avrebbe deciso di tornare a riva. L'uomo invece sarebbe rimasto in acqua, segnalando la sua presenza con una boa.
3: Si è spento ieri a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, storico funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Pur non essendo mai stato eletto in Parlamento e in consigli locali, eccezione fatta per un tentativo infruttuoso con la Margherita nel 2005, Cencelli ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia politica italiana, inventando il celebre manuale Cencelli.
2: Lo sport, il calcio: Romelu Lukaku è sempre più vicino al trasferimento in Turchia. Napoli e Fenerbahce in continuo contatto per raggiungere l'intesa economica dopo una prima offerta dei turchi da 5 milioni di euro, confidano di trovare un accordo nelle prossime 48 ore. MotoGP, gran finale a Silverstone con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga. Jorge Martín, vincitore della sprint, scatterà dalla pole position davanti a Raul Fernandez e Ogura. In seconda fila di Gian Antonio Bezzecchi e Marc Marquez. Bagnaia nelle retrovie, parte in 16ª posizione.
3: È tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.
6: Va colgando de un hilito mi corazoncito. Busco refugio en otro amorcito. Mi cabancita sigue tu empeño. Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

0: Active.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Spot Time.
1: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
2: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica.

0: aspetto, di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RGS Network
1: sono le 14 e un minuto.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez, ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner, dopo aver sentito i ministri dell'interno di Roma e Madrid, ha dichiarato che entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei.
2: In Medio Oriente è ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz e secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase né guerra né pace. Nel paese c'è coesione, forza e unità e l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, ha dichiarato ai media iraniani. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessate il fuoco.
3: Non si allenta la mossa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano.
2: Sono stabili le condizioni dei 4 ciclisti dopo essere stati investiti durante quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla uscita in bicicletta nel torinese. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace. A investirli per ben 2 volte è stato un automobilista di 73 anni, arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio.
3: È morto a Roma Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana, divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni. Il manuale Cencelli è citato tutt'oggi, essendo diventato nel tempo un'espressione giornalistica che indica l'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Il manuale è entrato anche nel linguaggio politico al punto da essere studiato nelle università.
2: Il calcio si avvicina all'addio di Lukaku al Napoli con la nuova destinazione che porta l'attaccante belga verso il Fenerbahce. Nuovi contatti tra i club anche questa mattina con il Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per ravvenirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime 48 ore.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Spot Time.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
3: RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali.

0: Casciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

posto, avete i vostri figli, avete vostra moglie che vi tradisce, avete vostro marito che vi tradisce, chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ad 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto.

2006, chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro Dauria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ADD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10, oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro Dauria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ADD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10, oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io
ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto

tutto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie
che vi tradisce, avete vostro marito che vi tradisce, chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare. Sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899
per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare. Sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10, oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare. Sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare. Sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10, oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto.
Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10, vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ADD 177, e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ADD 177, e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io
ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Avri, agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni team. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Avri. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni team. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177,
7 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899
48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io
ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177,
7 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auri è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare. Sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899.

Chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare. Sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce?
chiamatemi all'899

48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete

Certo, penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48.

8:46, vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati,
chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce?
chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto.
tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete il vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete il vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto
2026, allora chiamatemi all'899 48 46 10, vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete il vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete il vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119
e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 4010. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari.

avete fatto un concorso, avete i vostri figli, avete vostra moglie che vi tradisce, avete vostro marito che vi tradisce, chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete di ADD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete di ADD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete di ADD 177,
7 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899
48 46 10, oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ad 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10, oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ad 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10, oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io
ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ad 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ad 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48
4610. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ad 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni team, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ad 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni team, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro mazzino?

stato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io
ad

dimenticarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete di ADD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete di ADD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177,
7 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899
48 46 10, oggi è 9 agosto 2006, chiamatemi, vi aspetto, ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria, oggi è 9 agosto 2026, allora chiamatemi all'899 48 46 10, vi dirò nome e cognomi, non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente, chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10, oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente, chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10, oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io
ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ad 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ad 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899
48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo bene, se avete l'IAD 177, e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avria.

Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, e fatevi abilitare Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessun consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium.

0: Gennaro D'Avria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Avria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Avria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni team. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni team. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, 7 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti.
1: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
2: Pronto.
3: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
2: Da Potenza.
3: Benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
2: Pronto?
3: Da Mi Potenza. Sente?
2: Sì, da Potenza.
3: Benvenuto, ho detto.
2: Grazie, grazie.
3: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
2: 06-09-63.
3: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
2: Sì.
3: Io vi do un'azienda di trasporto persone,
2: sì,
3: ma che cosa gestisce lei?
2: Trasporto persone, pullman.
3: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama,
2: Sì, la prima volta.
3: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi,
2: Sì, sì, è vero.
3: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
2: Anna, mia suocera.
3: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
2: Ho capito.
3: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
2: Va bene, ringrazio.
3: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanto, un saluto al mio giornalaio. Un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Canal Polistene, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
4: Gennaro, carissimo.
3: Chi è in linea?
4: Sono Pierluigi D'Angri.
3: Ciao Pierluigi, tutto bene?
4: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
3: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
4: Allora, la data?
3: Sì, sì.
4: Allora, 16/11/80.
3: Vediamo un pochettino. Mannaccia il lavoro, eh?
4: Bravo Gennaro.
3: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
4: Esatto, esatto.
3: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
4: Esatto, Gennaro.
3: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
4: Ma guarda, no, niente.
3: No,
4: niente.
3: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
4: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Piccola di strada, ma amicizie così.
3: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
4: Ho capito.
3: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
4: No, ma io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita.
3: Grazie di cuore.
4: Sei ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
3: Sei molto caro.
4: Grazie.
3: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
4: Vabbè, mi sono levato un po'.
3: No, ma non è il fatto di. Io non vedo il fondendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
4: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio. La notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
3: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
4: È una cosa grande.
3: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
4: grazie,
3: benissimo.
4: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
3: Pure a te, ciao caro.
4: Ciao, allora, ciao.
3: Signori, io vado in privato 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronta?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei capannoni. L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: qua.
0: Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fama a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci mica cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente,
0: proprio. Cioè, c'è un fra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci fai?
0: Vediamo, no? Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fra vagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati ste parola: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno
1: tanto.
0: Te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899-48-46-10. Chiamate in questi istanti che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, nell'imbrasso di polizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai e andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è bruna.
0: Castana,
3: è bruna.
0: È bruna.
3: Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice. Ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Infatti.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti. Allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora vediamo un pochettino, morir su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano, 899 48 46 10.

0: prossima. Pronto, mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto, ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei...
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi, io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto, che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto, il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora,
2: sì.
0: Gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, è un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, Adesso proprio sto ascoltando e ho sentito a Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19-1-63.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie. E vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: Sta la consolina fino a Marcenise, da Marcenise sta la consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manco più caffè si può cattà. Ma lo sta barranco!
1: Lo so, lo so.
0: E che nessuno sa scelta! Ma che baranno
1: ma
0: fo?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una pulita!
1: La
0: ma piglia la cartella con succiarella, nata a te la pigliamo! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori, tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo. Però ti hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sì. Sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Viene... Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Sì, sì.

0: di notte.
1: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
0: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
1: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
0: Ok, ti ringrazio.
1: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore, allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese,
1: sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però vabbè, i tempi sono
0: per
1: giusti.
0: Lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con un...
0: Sei sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia. La negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci.
1: Sì.
0: Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Sì. Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?

0: appiglio usassi quello nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi, tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Tu hai cagnato la capa tua.
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondati, è una volta l'uomo sposato, è mostu vaglione, e te ne pure nata vaglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Avete ragione.
0: Yeah, forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai i cose fatte per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della Grande Macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma le pizze sono antitumorali, mangiate pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica, perché si mangia a fine lumun, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo, anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary, perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po'. Pronto,
2: buongiorno, come va?
0: Avanti, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Ah, allora...
0: Questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento...
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato, 899-48-46-10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899-48-46-10.

0: Allora, allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei il sole, voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè. Raffè, ascoltami, io ti voglio dire una cosa, da dove chiami la prima cosa, Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda. Ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno Arzano.
2: Oh, mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Ecco, dici a fa.
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po'. Mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio,
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra Scioppoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trascioppoli, sia Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre,
0: lo vuoi ricordare come www.trascioppolis.com e anche
2: .it.
0: Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei? Non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami, scusami?
2: Lorenzo,
0: ascoltami, io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per...
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa,
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo. Allora, che
1: cosa lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64. Quando è nata la tua mogliettina?
1: 19-03-67.
0: Vediamo un po'. Ma tu hai in cuti corna però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manco più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: È normale, vedi, sono qua, mi vuole sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava canottiere, ma onestamente perché hai figlio collera sta moglie a tua? Che non se ne accorgi, però un parametro c'hai dato un sacco di gente che hai vica. Cioè cerca di stare tranquillo, qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Ma no, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Capitata,
0: Liquirizia, ma che è capitata? A Liquirizia esagerati però. Ci fate su qualche Liquirizia, che la creatura, che treccio.
1: La
0: voleva la caramella. Non mi fa cazzare,
1: No,
0: mi fa proprio vedere così. La caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accompagnare.
0: Arrogliati la Liquirizia, faccio un urca, usciogli solo moglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. 899-48-46-10, io me ne vado in privato, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

Questa è una rarità proprio massima. Solo tu dei Mattia Bazzar, in versione straniera, ovviamente.

0: 46:10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20-10-77.
0: Sì. 20-10-77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande masta, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi, a parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata solo a una parte che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno che quando è arrivata a temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente sono scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza lei mi insegnerà, signor pizzaiuolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca.
1: Sì, sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì, sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurignolo nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa, la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io mago a mangiare bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa olivete cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo, ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale.
1: Sì.
0: Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Enrico, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate. Forza e coraggio, non vi perdite, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa, hanno l'uomo, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: No,
0: ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria.
1: Sì,
0: va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, okay. Allora.
2: Dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta devi salutare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, decido di usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre, ripeto concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: Non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi, ma lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda, io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con un forte bacio, vi sono vicino e rivolgetemi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldo di Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di degenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri.

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto nel a Caivano, lavoro nel...
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà. Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Prafo di Rutta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto positivo. Eh?
1: In positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao. Grande. Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano,
0: un abbraccio Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non lo fa nemmeno.
2: Sta
0: Luigi,
2: bene,
0: Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi. Cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari,
2: porto...
0: no?
2: Sì.
0: Alimentari, sì. Attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
2: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
2: La canzone, sì,
3: sei
2: in sottovoce, sì.
3: Ma buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899-48-46-10, vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.

Nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati, chiamate a 119. E fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10 cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10, oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48
46 10

sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177,
e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026, allora chiamatemi all'899 48 46 10, vi dirò nome e cognomi, non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete il vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete il vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899
48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10, vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete di ADD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete di ADD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io
ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177,
7 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026, allora chiamatemi all'899 48 46 10, vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e 9. Per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avrio è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899
48 46 10, oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io
ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177, e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48
4610. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177,
e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899
48 46 10, oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io
ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono

Numeri Premium, Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. A vostra completa disposizione. 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente, nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete i vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete l'IAD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Auria qui presente per dirvi tutto. Non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti.

Sono Gennaro Dauria, oggi è 9 agosto 2026, allora chiamatemi all'899 48 46 10, vi dirò nome e cognomi, non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ad 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro Dauria è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro Dauria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ad 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro Dauria è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro Dauria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni TIM, se non siete abilitati
chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ad 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni team. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete gli ad 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avri è qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti. Sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare. Un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni team. Se non siete abilitati, chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce?
chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete di ADD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti. Buona estate a tutti, sono Gennaro D'Auria. Oggi è 9 agosto 2026. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10. Vi dirò nome e cognomi. Non mi dovete dire il problema, sono io ad indicarvelo. Quindi una missione così brava e così eccellente nessuno ve la può dare, un consulto eccellente. Chiamate dai telefoni team, se non siete abilitati chiamate a 119 e fatevi abilitare a numeri premium. Io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. Per amore, salute e affari. Avete fatto un concorso? Avete vostri figli? Avete vostra moglie che vi tradisce? Avete vostro marito che vi tradisce? Chiamatemi all'899 48 46 10. Se non siete abilitati, chiamate a 119. Questo vale per tutti i telefonini. Se avete di ADD 177 e fatevi abilitare. Vodafone 190. Allora fatevi abilitare e chiamate all'899 per i numeri premium. Gennaro D'Avria qui presente per dirvi tutto, non vi farò nemmeno parlare, sarò io a indovinare tutto. È chiaro il concetto? Penso di essere stato molto chiaro. Quindi questo messaggio verrà mandato più di una volta. Vi aspetto all'899 48 46 10. Oggi è 9 agosto 2006. Chiamatemi, vi aspetto. Ciao a tutti.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 20.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22:05.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfait ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
2: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Prima reazione di Hamas.
3: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
2: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
3: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso. E al torace.
2: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody La più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80. Musica dal ritmo che travolge. Per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. Ora.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, What Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More, Andrea True Connection, Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre.

0: show.
1: Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica. Alla console, DJ Peter Pan.

Le insuperabili collezioni da 80% carati suonano impeccabilmente su RCS Network. The names have been changed to protect the innocent.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & The Gang, Diana Ross, Michael Zegar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile. Inimitabile. RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 23.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfè ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
3: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la prima reazione di Hamas.
4: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
3: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
4: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
3: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
4: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
6: Non fermarti mai.
2: Muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti, sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli, l'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli, solo grandi successi.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco, i singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfè ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
1: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. La prima reazione di Hamas.
2: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
1: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
2: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel torinese, da ieri i domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave è un uomo di 60 anni e un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per...

I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80, tutte da ballare su RCS Network.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & the Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network
1: è l'una e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfait ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
2: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Prima reazione di Hamas.
3: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
2: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
3: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri i domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave è un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso.
2: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

festeggia con noi i 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Naro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Paul.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del